0: burro bandido do hula bru.
1: Olo, beta ma beta. Tu jabu meta beta. Ero dan nei maraikon non beta. Ronggur buse nei ah. La si jabu meta mangan.
0: Oh, mulai tina buru.